Yesu din mo. Amen fa kwa nyo sona upena me magana fu yina chen. Yen tuwa jumede so plan B. 104.5 Ebusia Yabezia.